Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lavagna 231, 100 in Francia e Turchia.